0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 3 minuti. Radio Reporter.

0: Sono le 7:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, ben trovati, edizione di sabato 27 giugno. Una control room per l'ambiente, ecco la nuova sala controllo di ARPA Sicilia. La realizzazione della control room di ARPA Sicilia ha richiesto un investimento complessivo di circa 7,5 milioni di euro. L'intervento è stato sostenuto dalla regione siciliana e da istituzioni nazionali. A spiegare il funzionamento della nuova centrale operativa è l'assessore regionale al territorio e ambiente, Giusy Saverino.
3: L'inaugurazione della control room e del data center segna un ulteriore step di avanzamento di un investimento importante che stiamo facendo proprio qui su Roosevelt, su ARPA Sicilia. Un investimento che porta la regione a essere il primo centro di riferimento per monitoraggio, controllo e strumentazione avveniristica e anche lettura dei dati che immagazziniamo del data center e che utilizzando l'intelligenza artificiale serviranno non solo per tutelare al meglio il nostro ambiente ma anche la salute umana. Quindi capite bene che questo investimento, che è il più importante che un'agenzia regionale per la protezione ambientale viene fatta in Italia, mette noi come avamposto rispetto ai controlli, al monitoraggio, alla tutela ambientale e quindi aiutando i siciliani così a essere più tutelati nella loro salute.
2: Rieccoci in studio, procediamo con l'informazione dalla Sicilia, occupiamoci di un evento importante, parleremo confronto tra tecnica e informazione sulle infrastrutture stradali del futuro. L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra il mondo dell'informazione, dell'università e delle istituzioni impegnate nella gestione e nella sicurezza delle infrastrutture stradali, con l'obiettivo di rafforzare la qualità della comunicazione verso cittadini e utenti della strada. Noi eravamo presenti con la nostra redazione e i nostri microfoni in esclusiva. Abbiamo intervistato l'ingegnere Nicola Montesano, responsabile ANAS Sicilia.
4: Abbiamo avviato questa importante collaborazione tra ANAS e l'Ordine dei giornalisti di Sicilia, dove per mettere a confronto due mondi, il mondo delle infrastrutture e della sicurezza stradale con quello dell'informazione. L'obiettivo è quello di mettere insieme tutta una serie di conoscenze e temi che servono poi praticamente a raccontare in modo corretto e responsabile su temi che incidono direttamente sulla vita dei cittadini. Innovazione, sicurezza stradale e sostenibilità sono degli obiettivi sfidanti che richiedono molta competenza, ma anche una corretta comunicazione e anche comunicazione efficace. Proprio per questo ci mettiamo insieme, proprio in una collaborazione, per poter informare meglio gli utenti della strada e proprio lavorando insieme potremmo contribuire a creare una mobilità più sicura e più sostenibile.
2: Eccoci in chiusura con gli appuntamenti che dedichiamo agli spettacoli e agli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare la festa della

0: Maria. Si preannuncia un ricco fine settimana anche dal punto di vista musicale. Oggi a Catania arriva un grande nome, Opening Summer Season, prima data della Summer Season 2026 firmata Jugend Experience, con un cartellone estivo che punta sul club culture internazionale. La serata apre un percorso di 6 date distribuite tra giugno e settembre con l'idea di mettere in dialogo scene musicali lontane e pubblico locale, naturalmente a Catania. E con la musica è tutto da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto, si conclude l'edizione di sabato 27 giugno, a risentirci al prossimo collegamento in studio, a voi tutti un buon fine settimana.
1: Radio Reporter Notizie.
2: No stress, no limits. Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
3: Top priority of the summer.
2: Turn it up and stay connected to
4: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
5: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
0: Un fine settimana da Filippo Virzì, appuntamento con Meteo Sicilia, le previsioni meteo di oggi sabato 27 giugno. Giornata con l'anticiclone africano Caronte che interessa tutta la regione. Sabato contraddistinto da generali condizioni di bel tempo al mattino, nel pomeriggio invece aumenterà la nuvolosità che produrrà dei temporali sparsi nelle zone interne. Temperature massime comprese tra 28 e 32 gradi. Procediamo con le singole province, le minime e le massime. Agrigento, tempo sole caldo, minima 21, massima 32, Caltanissetta, nubi sparse, minima 18, massima 32, Catania, sole caldo, minima 24, massima 32, Enna, nubi sparse, minima 16, massima 28, Messina, nubi sparse, minima 24, massima 31, Palermo, sole caldo, minima 24, massima 31, Ragusa, sole caldo, minima 20, massima 31, Siracusa, sole caldo, minima 24, massima 31, ed infine Trapani, sole caldo, minima 24, massima 30. Vi abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, sabato 27 giugno, a cura della redazione giornalistica, da cui Filippo Virzì vi saluta augurandovi un fantastico weekend con la nostra programmazione. A risentirci al prossimo collegamento in studio.
6: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
7: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato ore 19:30, domenica ore 20:30, solo su Radio Reporter.
1: Estate. The Summer is Music su Radio Reporter.
8: Radio Reporter.
9: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
10: Il gelataio!
9: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
11: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
12: Parcheggio custodito e gratuito.
13: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
14: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
3: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa di

0: Tavernaccia, una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai. Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
1: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 75 74 049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 75 74 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
3: We serve.

Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.

0: Radio Reporter.
1: Se ami la musica. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Bene, siamo giunti al fine settimana, sabato 27 giugno, grande weekend con la vostra radio e Filippo Virzì e l'oroscopo del giorno. Se appartenete all'Ariete, al Leone, al Sagittario, dispiegherete tutte le vostre forze, tutte le vostre energie nell'amore e nel tempo libero. Ottimo giorno per l'amore e per i rapporti affettivi di ogni ordine e grado. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e all'Acquario, nel vostro paniere di questo sabato trovate piacevoli sorprese. Amore, vacanze, passione. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e ai Pesci, occhio alla gelosia e alle testardaggini nel rapporto di coppia, perché basterà poco per tornare a litigare come se non ci fosse un domani. Se ci tenete, avanzate contatto. Procediamo con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete. Inizierete bene questo weekend con un amico. Toro. Gli ostacoli da superare non sono proibitivi. Gemelli. Oggi sarete un po' strani. Cancro. Dovete sistemare un po' di cose. Leone. Splendida giornata. Vergine. Non è un gran giorno. Bilancia. Spazio ai vostri desideri. Scorpione. Occhio alle questioni finanziarie. Sagittario. Oggi farete ben poco. Capricorno. Risolverete molte questioni. Acquario, sabato positivo. Ed infine il segno dei pesci. Aleggia un po' di requietezza. Col segno di pesci è tutto, si conclude l'oroscopo di oggi sabato 27 giugno, letto per voi da Filippo Virzì. Vi auguro uno splendido fine settimana con la nostra radio. Vi aspetto con i prossimi programmi in studio.
3: Ho latino il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
4: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali, dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse, la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
8: Dal regista Steven Spielberg.
9: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
10: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
11: Meritiamo di sapere.
12: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
13: Che cosa significa?
12: Che hai visto?
13: Credi che ci siano altri?
14: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Le prevendite sono aperte.
17: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
18: Hai un film preferito?
19: No, non ce l'ho.
18: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
20: Tu hai centinaia di film. Io sono uno.
21: Il bacio della donna ragno. Solo al cinema.
17: Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
22: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
23: Ciao, sono Lilipad.
24: Siamo spacciati.
23: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
24: Cosa?
25: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
26: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
27: Toy Story 5.
17: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
28: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sofia Anna e nostra figlia Raffaella.
29: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
28: Non è i fidanzatini, è
30: possiamo riparlarne a casa? Grazie.
28: C'è anche Lea.
31: Bene, devo andare.
32: Tu ed io ci siamo sposati in chiesa. Io non mi posso risposare, semplicemente perché non mi posso sposare due volte in chiesa.
28: Stai per sposarti?
32: Sì.
28: Beh, e di colpo c'è anche Chloe, la compagna di Fred. Cosa devo firmare?
32: È un po' più complicato di una firma, ma non è la fine del mondo, eh?
33: Ed è con lui che lei ha perso la sua verginità?
28: Non ha smesso di alludere al fatto che era una gran puttana, perché tu hai detto che ci davo giù con chiunque. A tutto spiano.
34: Cos'è l'amore? In visione alla Multisala Aurora di Palermo.
35: Prossimamente.
36: Dimmi che cosa ricordi.
37: Un figlio.
36: E cos'altro?
37: Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
36: Il re di Itaca sta per tornare.
37: No, non tornerà.
38: E se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
37: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto. Nessuno può impedirmi di tornare.
35: Odissea.
38: Credo stia dormendo.
35: Dal 16 luglio, in visione a Palermo, alla Multisala Aurora.
39: I Minion sono tornati!
40: Il film su come conquistarono Hollywood.
41: Pignata, carbonara, lasagna.
40: E rischiarono di perdere il pianeta.
42: Hai scritto un film di mostri?
43: Io conosco il mostro perfetto per voi!
40: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
44: I partner di questo programma sono
45: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
46: We serve.
47: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
48: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
49: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
50: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
51: Parcheggio custodito e gratuito.
0: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
2: Radio Reporter, musica alla grande. Per te che sai scegliere.
3: Radio Reporter, sempre con te.
4: Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: Sono le 8 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del notiziario radio regionale della nostra radio, dalla nostra redazione giornalistica. Un cordiale saluto a voi tutti, studio Filippo Virzì, edizione di sabato 27 giugno. Notizia d'apertura: Banca Italia, la Sicilia centrale nel processo per la riduzione dei divari tra nord e sud. Presentato il rapporto 2025 sull'economia dell'isola, crescita non consolidata, servono visione e competenza. Un'isola in bilico tra segnali incoraggianti e criticità strutturali che rischiano di compromettere qualsiasi tentativo di convergenza duratura, e questa è la realtà fotografata nel rapporto annuale sul 2025 l'economia della Sicilia della Banca d'Italia, presentato nella sede palermitana dal vice direttore generale Gianluca Trequattrini. Procediamo con l'informazione dalla Sicilia. Occupiamoci di un evento importante a Palermo: confronto tra tecnica e informazione sulle infrastrutture stradali del futuro. L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra il mondo dell'informazione, dell'università e delle istituzioni impegnate nella gestione e nella sicurezza delle infrastrutture stradali, con l'obiettivo di rafforzare la qualità della comunicazione verso cittadini e utenti della strada. Noi eravamo presenti con la nostra redazione e i nostri microfoni in esclusiva. Abbiamo intervistato l'ingegnere Nicola Montesano, responsabile ANAS Sicilia.
3: Abbiamo avviato questa importante collaborazione tra ANAS e l'Ordine dei giornalisti di Sicilia, dove per mettere a confronto due mondi, il mondo delle infrastrutture e della sicurezza stradale con quello dell'informazione. L'obiettivo è quello di mettere insieme tutta una serie di conoscenze e temi che servono poi praticamente a raccontare in modo corretto e responsabile su temi che incidono direttamente sulla vita dei cittadini. Innovazione, sicurezza stradale e sostenibilità sono degli obiettivi sfidanti che richiedono molta competenza, ma anche una corretta comunicazione e anche comunicazione efficace. Proprio per questo ci mettiamo insieme, proprio in una collaborazione, per poter informare meglio gli utenti della strada, e proprio lavorando insieme potremmo contribuire a creare una mobilità più sicura e più sostenibile.
2: Cambiamo decisamente argomento. Sparatorie a Catania. Due episodi con l'uso di armi da fuoco si sono registrati a Catania. Gli eventi si sono verificati uno dietro l'altro in via Curia e in viale Biagio Pecorino. Incidente sul lavoro a Godrano: operaio cade da impalcatura, trasportato in ospedale. Un incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere edile per il restauro dell'istituto scolastico Giovanni XXIII in via Roccaforte, nella cittadina di Godrano. Concludiamo come di consueto con gli eventi in Sicilia. Lo spazio finale che dedichiamo agli spettacoli, alla musica, all'arte e alla cultura. Oggi in particolare vi segnalo Villa Cerami notturna. Visite guidate serali tra corte e saloni. L'iniziativa è in programma per oggi, con due turni di visita alle ore 19 e alle ore 20 dentro uno dei palazzi storici più riconoscibili del centro cittadino catanese, oggi sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania. Concludiamo con la musica, con Sicilian Jazz Composers ad Alia, una sera con Du Sud e Mimmo Cafiero, con la sesta edizione di un appuntamento che vede Alia con una doppia tappa in via Pile sabato. Oggi il programma si concentra su una serata che unisce scrittura originale e improvvisazione, affidata a due formazioni della scena jazz siciliana. Si comincia alle 20.45 con i Du Sud, poi alle 21.45 toccherà alla Mimmo Cafiero Open Band, ensemble costruito attorno a uno dei nomi più riconoscibili del jazz sisolano contemporaneo. E con la musica è tutto, grazie per l'ascolto da Filippo Virzi, buon fine settimana, a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.

0: è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tonia Laimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora a Palermo in Via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
1: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
2: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè, in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Sono le 9:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, ben trovati, edizione di sabato 27 giugno. Una control room per l'ambiente, ecco la nuova sala controllo di ARPA Sicilia. La realizzazione della control room di ARPA Sicilia ha richiesto un investimento complessivo di circa 7,5 milioni di euro. L'intervento è stato sostenuto dalla regione siciliana e da istituzioni nazionali. A spiegare il funzionamento della nuova centrale operativa è l'assessore regionale al territorio e ambiente, Giusy Saverino.
3: L'inaugurazione della control room e del data center segna un ulteriore step di avanzamento di un investimento importante che stiamo facendo proprio qui su Roosevelt, su ARPA Sicilia. Un investimento che porta la regione a essere il primo centro di riferimento per monitoraggio, controllo e con strumentazione avveniristica e anche lettura dei dati che immagazziniamo del data center e che utilizzando l'intelligenza artificiale serviranno non solo per tutelare al meglio il nostro ambiente ma anche la salute umana. Quindi capite bene che questo investimento, che è il più importante che un'agenzia regionale per la protezione ambientale viene fatta in Italia, mette noi come avamposto rispetto ai controlli, al monitoraggio, alla tutela ambientale e quindi aiutando i siciliani così a essere più tutelati e nella loro salute.
2: Rieccoci in studio, procediamo con l'informazione dalla Sicilia, occupiamoci di un evento importante, parleremo confronto tra tecnica e informazione sulle infrastrutture stradali del futuro. L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra il mondo dell'informazione, dell'università, delle istituzioni impegnate nella gestione e nella sicurezza delle infrastrutture stradali, con l'obiettivo di rafforzare la qualità della comunicazione verso cittadini e utenti della strada. Noi eravamo presenti con la nostra redazione e i nostri microfoni in esclusiva. Abbiamo intervistato l'ingegnere Nicola Montesano, responsabile ANAS Sicilia.
4: Abbiamo avviato questa importante collaborazione tra ANAS e l'Ordine dei giornalisti di Sicilia, dove per mettere a confronto due mondi, il mondo delle infrastrutture e della sicurezza stradale con quello dell'informazione. L'obiettivo è quello di mettere insieme tutta una serie di conoscenze e temi che servono poi praticamente a raccontare in modo corretto e responsabile su temi che incidono direttamente sulla vita dei cittadini. Innovazione, sicurezza stradale e sostenibilità sono degli obiettivi sfidanti che richiedono molta competenza, ma anche una corretta comunicazione e anche comunicazione efficace. Proprio per questo ci mettiamo insieme, proprio in una collaborazione, per poter informare meglio gli utenti della strada e proprio lavorando insieme potremmo contribuire a creare una mobilità più sicura e più sostenibile.
2: Eccoci in chiusura con gli appuntamenti che dedichiamo agli spettacoli e agli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare la festa della Tonnara a Gioiosa Marea in provincia di Messina, due giorni tra mare e canzoni. La manifestazione mette insieme cucina di mare, spettacolo dal vivo e un momento di riflessione pubblica sul Mediterraneo, mantenendo saldo il legame con una tradizione che parla ancora di pesca, comunità e memoria costiera. Quindi ricordate queste date dal 27 al 28 giugno, festa della Tonnara a Gioiosa Marea. Si preannuncia un ricco fine settimana anche dal punto di vista musicale. Oggi a Catania arriva un grande nome, Opening Summer Season, prima data della Summer Season 2026 firmata Jugend Experience, un cartellone estivo che punta sul club culture internazionale. La serata apre un percorso di 6 date distribuite tra giugno e settembre con l'idea di mettere in dialogo scene musicali lontane e pubblico locale, naturalmente a Catania. E con la musica è tutto da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto, si conclude l'edizione di sabato 27 giugno, a risentirci al prossimo collegamento in studio, a voi tutti un buon fine settimana.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: mezzanotte.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98. 98.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: sono le 10 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del notiziario radio regionale della nostra radio, dalla nostra redazione giornalistica. Un cordiale saluto a voi tutti, studio Filippo Virzì, edizione di sabato 27 giugno. Notizia d'apertura: Banca Italia, la Sicilia centrale nel processo per la riduzione dei divari tra nord e sud. Presentato il rapporto 2025 sull'economia dell'isola, crescita non consolidata, servono visione e competenza. Un'isola in bilico tra segnali incoraggianti e criticità strutturali che rischiano di compromettere qualsiasi tentativo di convergenza duratura. E questa è la realtà fotografata nel rapporto annuale sul 2025 l'economia della Sicilia della Banca d'Italia, presentato nella sede palermitana dal vice direttore generale Gianluca Trequattrini. Procediamo con l'informazione dalla Sicilia. Occupiamoci di un evento importante a Palermo: confronto tra tecnica e informazione sulle infrastrutture stradali del futuro. L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra il mondo dell'informazione, dell'università e delle istituzioni impegnate nella gestione e nella sicurezza delle infrastrutture stradali, con l'obiettivo di rafforzare la qualità della comunicazione verso cittadini e utenti della strada. Noi eravamo presenti con la nostra redazione e i nostri microfoni in esclusiva. Abbiamo intervistato l'ingegnere Nicola Montesano, responsabile ANAS Sicilia.
3: Abbiamo avviato questa importante collaborazione tra ANAS e l'Ordine dei giornalisti di Sicilia, dove per mettere a confronto due mondi, il mondo delle infrastrutture e della sicurezza stradale con quello dell'informazione. L'obiettivo è quello di mettere insieme tutta una serie di conoscenze e temi che servono poi praticamente a raccontare in modo corretto e responsabile su temi che incidono direttamente sulla vita dei cittadini. Innovazione, sicurezza stradale e sostenibilità sono degli obiettivi sfidanti che richiedono molta competenza, ma anche una corretta comunicazione e anche comunicazione efficace. Proprio per questo ci mettiamo insieme, proprio in una collaborazione, per poter informare meglio gli utenti della strada, e proprio lavorando insieme potremmo contribuire a creare una mobilità più sicura e più sostenibile.
2: Cambiamo decisamente argomento. Sparatorie a Catania. Due episodi con l'uso di armi da fuoco si sono registrati a Catania. Gli eventi si sono verificati uno dietro l'altro in via Curia e in viale Biagio Pecorino. Incidente sul lavoro a Godrano: operaio cade da impalcatura, trasportato in ospedale. Un incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere edile per il restauro dell'istituto scolastico Giovanni XXIII in via Roccaforte, nella cittadina di Godrano. Concludiamo come di consueto con gli eventi in Sicilia. Lo spazio finale che dedichiamo agli spettacoli, alla musica, all'arte e alla cultura. Oggi in particolare vi segnalo Villa Cerami notturna. Visite guidate serali tra corte e saloni. L'iniziativa è in programma per oggi con due turni di visita alle ore 19 e alle ore 20 dentro uno dei palazzi storici più riconoscibili del centro cittadino catanese, oggi sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania. Concludiamo con la musica, con Sicilian Jazz Composers ad Alia, una sera con Du Sud e Mimmo Cafiero, con la sesta edizione di un appuntamento che vede Alia con una doppia tappa in via Pile sabato. Oggi il programma si concentra su una serata che unisce scrittura originale e improvvisazione affidata a due formazioni della scena jazz siciliana. Si comincia alle 20.45 con i Du Sud, poi alle 21.45 toccherà alla Mimmo Cafiero Open Band, ensemble costruito attorno a uno dei nomi più riconoscibili del jazz sisonano contemporaneo. E con la musica è tutto, grazie per l'ascolto da Filippo Virzi, buon fine settimana, a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
19: Il gelataio!
18: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
20: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve.
22: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
23: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
24: Parcheggio custodito e gratuito.
25: Reporter, tutta un'altra musica.

0: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone. È il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani. Quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente. Oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Pronto, l'Atlante digitale 3D del cervello rappresenta quello di un topo e contiene le informazioni più dettagliate di sempre sul numero e il tipo di cellule in 737 regioni cerebrali. Il progetto, disponibile online, promette di accelerare la ricerca nelle neuroscienze perché è un punto di partenza essenziale per comprendere come funziona il cervello. Questo Atlante 3D ci permette di navigare nel cervello come Google Earth ci consente di navigare sulla Terra, spiegano gli autori. Inoltre riempie un enorme vuoto nella nostra conoscenza del 96% delle regioni del cervello. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
9: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
16: Il gelataio!
15: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP. Oggi qualifiche e alle 15 la sprint. Domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14.30. Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Khachanov e Tsitsipas. E si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232 km e mezzo l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18.30 le finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile. Domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.

0: Sono le 13 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Per le strade proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 160 per parte, sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgorod, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata, anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, della moglie Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone, secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
18: Il gelataio!
17: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
19: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa.
18: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
19: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Vintage di James Radio NTV. L'appuntamento da non perdere con Enzo Marchese e Pierantonio Passante.
1: Enzo Marchese è classe 60, Pierantonio Passante classe 61. E così diciamo non si può sbagliare.
0: Non si può sbagliare.
1: TVM canale 19 del Digitale Terrestre, tantissimi numeri per iniziare questa puntata.
0: E anche in radio.
1: Radio
0: Reporter
1: 98, ci mettiamo anche i numeri. E Radio Studio 104, anche lì con i numeri. Iniziamo subito con la prima selezione. Set in Jack.

0: hai sempre apprezzato i Savage Garden, certo. Io lo so, e quindi ti favorisco ogni tanto qualche pezzo del loro repertorio, del loro ampio archivio.
1: E quest'oggi cosa vediamo lì? To the Moon and Back.

0: E secondo me, oltre ad amare i Maroon 5, tu ami anche Duran Duran.
1: Certo, no, ma quello è sicuro, anche perché se lo chiedi alla nostra amica Francesca Inghilleri, lei ti saprà dire.
0: Fa il compleanno a breve, o ha già fatto il compleanno.
1: Siamo qui, siamo lì. Io personalmente le ho regalato un album sigillato dei Duran Duran, penso un po'. E allora ascoltiamoli con Evil Woman per concludere.

0: testi li conosciamo per Dancehall Days.
1: Sì, diventarono famosi grazie al singolo Dancehall Days, ma anche a questa colonna sonora che ci porta indietro nel tempo fino agli anni 90.
0: Si vive e si muore in una città, in una metropoli.
1: To Live and Die in LA per Won Chung.

0: Ah, questa sì che mi piace. Anche perché la ritroviamo in un'infinità di brani dance. Il ritornello.
1: Anche in tante pubblicità.
0: Anche sì, certo, anche nelle pubblicità. Però nei brani fa sempre effetto risentire questo ritornello.

0: tu quando vai a cena alla fine del pranzo cosa ordini?
1: La mousse.
0: La mousse. La mousse. Qui si parla di mousse,
1: ma
0: il brano è un tormentone,
1: sì, un tormentone che andava fortissimo e che faceva la riempipista in tutti i locali. Horny.

0: sono le 14 e 26 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone. È il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani. Quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente. Oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. E quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Pronto, l'Atlante digitale 3D del cervello rappresenta quello di un topo e contiene le informazioni più dettagliate di sempre sul numero e il tipo di cellule in 737 regioni cerebrali. Il progetto, disponibile online, promette di accelerare la ricerca nelle neuroscienze perché è un punto di partenza essenziale per comprendere come funziona il cervello. Questo Atlante 3D ci permette di navigare nel cervello come Google Earth ci consente di navigare sulla Terra, spiegano gli autori. Inoltre riempie un enorme vuoto nella nostra conoscenza del 96% delle regioni del cervello. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: E non dimentichiamoci di Cerrone.
1: Ovviamente, che cos'è Cerrone? Cos'è che non ha riarrangiato lui?
0: Appunto. E con lui però c'è anche Funk Matt Cossa, che è un singolo di Mano di Bango.

0: e qui vado a ripescare una canzone che a me piaceva tantissimo,
1: anche a me, anche
0: soprattutto
1: a me.
0: Lei però
1: lei,
0: mi piaceva,
1: lei
0: era una
1: Sharo,
0: bionda,
1: Sharo,
0: Sharo, Dance a Little Because.

0: Mi piace questo annuncio, disannuncio del brano a doppia voce. Mi sa un po' di anni 70, caro Enzo.
1: Vabbè, noi parliamo sempre di musica del passato.
0: Ma siamo nel 2025, dobbiamo un po' aggiornarci. Oppure vintage è meglio? Vintage è meglio.
1: Appunto, sicuramente. It's

0: mi sa che il tempo a nostra disposizione
1: ci abbiamo esaurito. Tre cartelle di musica, caro Enzo Marchese, nel ricordarvi che Vintage DJs Radio va in onda su Radio Reporter 98 quando? Il sabato tra le 13.30 e le 15. E poi abbiamo Radio Studio 104 il venerdì e il sabato, e poi TVM canale 19 del Digitale Terrestre. Lì Enzo è più preparato perché lui da Vanessio vuole vedersi in TV.
0: Certo, per controllare
1: se sei venuto pettinato bene, se fatto bene la barba.
0: Quello che abbiamo
1: perché dovete sapere che quando si va in TV Enzo Marchese fa la barba.
0: Certo, sì, ogni tanto
1: mi trascuro tantissimo.
0: Va bene,
1: per
0: allora
1: oggi è tutto?
0: Sì, è tutto per oggi da Enzo Marchese e Pier Antonio Pazzante. Ciao,
1: arrivederci, bye, alla prossima.

0: Avete ascoltato?
1: Vintage DJ Radio NTV con Pierantonio Passante ed Enzo Marchese, perché Vintage is better.

0: Sono le 15.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna, 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14.30, Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Khachanov e Tsitsipas. E si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232,5 km l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis, in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18.30 le finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
17: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
17: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico, va in onda Nuovi Emergenti. Conduce

vostra vita, le vostre cose. Allora, qua ci sono cose che fanno rumore, oppure possiamo dire che suonano, e cose che cambiano tutto senza fare quasi nessun rumore. Pensiamoci un attimo. Un piccolo diapason, oggi voglio parlare anche di questo aggeggino bellissimo, eppure riesce a mettere d'accordo intere orchestre. Un sogno dura pochi minuti, eppure può regalare un'idea capace di diventare una canzone, un'invenzione o

di sicuro. E allora oggi faremo un viaggio curioso tra vibrazioni, ispirazioni e quella e anche quei meravigliosi meccanismi mentali che ci rendono esseri umani. Quindi scopriremo perché un piccolo strumento di metallo è diventato il migliore amico dei musicisti. Quindi entreremo nell'affascinante mondo dei sogni e dell'ispirazione artistica. E infine rideremo insieme con una classifica zodiacale dedicata ai campioni mondiali della complicazione volontaria. Mettiamola così. Insomma, prepariamoci perché oggi si parlerà di armonia, immaginazione e di quelle volte in cui il nostro cervello decide di renderci la vita leggermente più difficile del necessario, come sempre. Io sono anche una di quelle. Però, a parte questo, ragazzi, vi ricordo che ci sono sempre in ogni appuntamento 12

strumento che sembra una forcina gigante smarrita da un gigante. Cioè, l'avete sicuramente visto almeno una volta. È fatto di metallo, ha due braccetti e quando lo si colpisce fa un rumorino. E tu lo guardi e pensi, tutto qui? E invece no, perché quel cosino, apparentemente innocuo, è uno degli strumenti più importanti della musica. Che cos'è il diapason? Il diapason è questo strumento che produce una nota precisissima. È come quell'amico che arriva sempre puntuale, sempre, ogni volta, anche quando nessuno glielo ha chiesto. La nota più famosa è il La a 440 Hz, che è diventato il punto di riferimento per musicisti e cantanti di tutto il mondo. In pratica lui dice, il diapason dice, il La è questo. Fine, non discute, non tratta, non apre sondaggi su internet. 2. A cosa serve ai musicisti? Serve ad accordare gli strumenti, perché immaginate la scena, il chitarrista. Secondo me sono accordato. Poi c'è il pianista. Secondo me no. Poi arriva il cantante. Secondo me siamo tutti stonati. A quel punto arriva il diapason e fa il suo rumorino, il suo suono e tutti zitti, perché lui è il giudice supremo dell'intonazione per far capire anche a chi non suona e a chi non canta. 3. A cosa serve ai cantanti? A cosa può servire? Aiuta a trovare la nota giusta prima di iniziare, che sembra una cosa semplice finché non attacchi il brano con una quinta sopra e scopri che stai tentando di comunicare con i delfini. Insomma, il diapason ti dà il riferimento corretto e ti evita figuracce cosmiche, o almeno ci prova. 4. Perché oggi si usa anche nel benessere? Perché produce queste vibrazioni molto particolari. Alcune persone lo utilizzano durante meditazioni, rilassamento o trattamenti vibrazionali. E devo dire una cosa, anche solo ascoltarlo è affascinante, perché quel suono sembra quasi non finire mai, cioè va avanti e tu resti lì ad aspettare, come quando aspetti il caricamento di una pagina internet in una zona dove prende un'attacca sola. 5. La cosa più bella del

0: arriva e sistema tutti. E adesso ci ascoltiamo Sir Jane con la sua canzone Atlantide. E poi c'è Florilegio che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Non corrisponde. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e siamo arrivati proprio a questo argomento sul sonno, i sogni e i messaggi degli dèi agli artisti, ragazzi. Perché, ma vi siete mai chiesti una cosa? E se alcune delle idee più belle della storia non fossero nate da persone sveglie, ma da persone addormentate? Perché noi passiamo metà della vita a cercare idee, soluzioni, ispirazioni, e poi arriva il cervello e alle 3 di notte e dice il cervello: tranquillo, faccio io. E da qui nasce una storia affascinante che attraversa la musica, l'arte, la mitologia e persino le antiche civiltà. Uno! Il sonno era considerato una porta verso gli dèi. Nell'antica Grecia i sogni non erano semplicemente sogni, erano messaggi, erano incontri, erano avvisi. Molti credevano che durante il sonno gli dèi potessero parlare direttamente agli esseri umani. Immaginate la scena, l'artista: adesso dormo un paio d'ore. La divinità: no, amico mio, adesso ti mando una visione che ti cambierà la vita. Boh, non so, nella mia antichità della Grecia c'era... che cosalone, vabbè. Due! Molti artisti hanno avuto idee nei sogni, e questa cosa è vera ancora oggi. Quanti musicisti ci sono svegliati nel cuore della notte cercando disperatamente un telefono per registrare una melodia? Scommetto che anche voi. Insomma, l'artista è un capolavoro, questo è quello che pensa di aver registrato, ma poi la mattina dopo la patata volante. Eppure tante idee artistiche nascono davvero in quel confine misterioso tra sonno e veglia. 3. I greci avevano perfino templi dedicati ai sogni, ragazzi. Esistevano luoghi in cui le persone andavano a dormire apposta per ricevere visioni, praticamente una specie di centro creativo dell'antichità. Persona: colui che vorrei capire cosa fare della mia vita. E il sacerdote rispondeva: perfetto, vai a dormire. Immaginate oggi: scusi, ho una crisi esistenziale, le prescrivo 8 ore di sonno. Vabbè. 4. E se il sogno fosse una prova di coraggio? Perché spesso i sogni ci mostrano cose che da svegli evitiamo: paure, desideri, idee folli, progetti che ci spaventano. E magari il messaggio non arriva dagli dèi, ma da una parte di noi che durante il giorno facciamo finta di non sentire. 5. Il vero mistero. Sapete qual è la cosa più incredibile? Che nessuno sa davvero cosa accade quando sogniamo. La scienza spiega tantissime cose, ma il fascino resta, perché ogni artista prima o poi si è svegliato pensando: aspetta un attimo, da dove è arrivata questa idea? E forse è proprio questo il bello, che alcune canzoni, alcuni quadri, alcune poesie e alcuni sogni continuano a conservare un piccolo segreto, come se da qualche parte tra il sonno e l'alba qualcuno continuasse ancora a sussurrare nuove idee a noi artisti. E voi, vi è mai capitato di svegliarvi con un'idea geniale? Oppure di avere un sogno così strano da sembrare un messaggio arrivato direttamente dall'universo? E adesso ci ascoltiamo Rambla con la sua canzone Fame di Vivere. E poi c'è lui, Traumi, che ci fa ascoltare Corcomarano.
1: Stai ascoltando Nuovi

Quasi arrivati alla fine di questo appuntamento di Nuovi Emergenti. Sono Early Joy e se ci pensiamo bene, oggi abbiamo parlato di tre cose che sembrano completamente diverse

0: chiamato. Poi siamo entrati nel mondo dei sogni, quel luogo strano dove il cervello decide di fare gli straordinari mentre noi stiamo dormendo. A volte ci regala idee meravigliose, a volte ci fa sognare cose assurde, tipo arrivare a scuola in pigiama, volare sopra una città o parlare con un gatto che ci spiega il senso della vita. Eppure, scherzi a parte, i sogni ci ricordano una cosa importante, che l'immaginazione è una delle forze più potenti che possediamo. Perché oggi e ogni canzone, ogni invenzione, ogni progetto e ogni cambiamento nasce sempre due volte. La prima nella mente, la seconda nella realtà. E infine abbiamo riso insieme con la classifica dei segni che riescono a complicarsi la vita da soli. Ma sapete una cosa? Forse ogni tanto siamo tutti un po' gemelli, un po' pesci, un po' bilancia, un po' vergine e un po' cancro. Perché chi non ha mai pensato troppo? Chi non ha mai trasformato un piccolo dubbio in una tesi universitaria di 800 pagine? Chi non ha mai immaginato scenari improbabili partendo da un semplice messaggio con scritto ok? E allora forse il segreto non è non complicarsi mai la vita, il segreto è riuscire a sorriderne. Perché quando impariamo a ridere dei nostri dubbi, delle nostre paure, delle nostre stranezze, diventano subito un po' più leggere. Io vi ringrazio di cuore per aver passato questo tempo insieme a me. Continuate a cercare la vostra nota, continuate a coltivare i vostri sogni e soprattutto continuate a credere nelle idee che vi fanno brillare gli occhi, perché a volte basta una vibrazione, un'intuizione o un pensiero nato per caso per cambiare completamente una giornata o magari una vita intera. E adesso concludiamo questo viaggio con Sanai e la sua canzone dal titolo Fiumi di pensiero. E poi c'è Blitz Company che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Calma. Io vi mando un abbraccio grandissimo da Harley Joy e ci ritroviamo al prossimo appuntamento qui con Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide per le strade. Proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 160 per parte, sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgograd, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, della moglie Arzuuddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
9: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
15: Il gelataio!
14: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestre gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
16: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We serve.
18: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
15: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
17: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
19: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Sono le 17. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Dramma a Venezuela. Nelle scorse ore nuova forte scossa di magnitudo 4.9, stavolta nelle regioni centrali, nell'area di La Guaira e Caracas. Si scava tra le macerie anche con le mani. 50.000 dispersi, un migliaio i morti accertati. A Roma è caccia all'uomo per catturare il responsabile del massacro di un'intera famiglia, uccisi nella loro abitazione, padre, madre e figlioletta di 6 anni, ferito l'altro figlio di 18 anni. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. Ai mondiali la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. Entrambe si erano già qualificate. Negli altri gruppi storiche qualificazioni per Egitto, Capoverde e Senegal.
1: Reporter Flash.
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore, che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

guardarti intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la cosa.

0: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere

0: Sono le 18 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna, 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14.30, Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Khachanov e Tsitsipas. E si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232,5 km l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi, attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri, dalle 18.30 alle finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: Radio Reporter.

0: Sono le 19 e 5 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide per le strade. Proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 160 per parte. Sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgorod, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata, anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, della moglie Arzuuddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone, secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

0: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.
1: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
2: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
3: Attrazione.
4: Uno, due, tre.
2: Sabor Latino.
3: Escucha.
2: Sabor Latino.
3: Preparate.
2: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
4: Uno, due, tre.
2: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, due, tre.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, due, tre.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.

0: OVRZ. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Sono le 20 e 8 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone. È il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani. Quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente. Oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Pronto, l'Atlante digitale 3D del cervello rappresenta quello di un topo e contiene le informazioni più dettagliate di sempre sul numero e il tipo di cellule in 737 regioni cerebrali. Il progetto, disponibile online, promette di accelerare la ricerca nelle neuroscienze perché è un punto di partenza essenziale per comprendere come funziona il cervello. Questo Atlante 3D ci permette di navigare nel cervello come Google Earth ci consente di navigare sulla Terra, spiegano gli autori. Inoltre riempie un enorme vuoto nella nostra conoscenza del 96% delle regioni del cervello. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
15: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
16: Radio Report.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
12: Il gelataio!
11: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
13: Dal Be-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
14: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
13: con Marco Testoni.
15: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
13: Alla console Paolo Tocco.
16: Bentornati a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
17: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato, ciao a tutti.
16: Ciao a tutti, siamo sempre collegati virtualmente con la rivista Classic Rock, che in copertina ha i Genesis, la promozione dei Genesis, e negli strilli di copertina leggiamo, leggiamo cosa che ha molto a che fare con i King Crimson. Dico molto a che fare perché adesso vi spiegheremo l'arcano, no? Va bene, King Crimson, che come sapete, insomma, ha avuto tanti protagonisti come Robert Fripp, come Adrian Belew, insomma è proprio di Adrian Belew dobbiamo parlare adesso. Adrian Belew, che a un certo punto ha fatto un'operazione molto speciale, che lo porta oggi a un tour di cui poi parla Classic Rock, un tour di un gruppo che si chiama, con un nome che revoca tante cose, Beat. Ecco, un gruppo Beat, ma ci sono tante curiosità, cominciamo dall'inizio.
17: Allora, che cosa è accaduto? Che con l'abbandono delle scene di Robert Fripp, che già qualche anno fa ha smesso, anche per ragioni di salute, ha smesso la sua attività live, i King Crimson si sono in qualche modo sciolti. Ma a quel punto ad Adrian Belew, lo storico chitarrista e cantante dei King Crimson sin dagli anni 80, è venuto in mente di formare un supergruppo, dove ha chiamato Tony Levin, lo storico bassista dei King Crimson, Steve Vai, grandissimo chitarrista con precedenti esperienze con Frank Zappa, e Danny Carey, che è un grandissimo batterista dei Tools. Questo supergruppo va in giro per l'Europa a suonare la leggendaria trilogia degli anni 80 dei King Crimson, quindi Discipline, Beat, Perfect Pair, cioè gli album più famosi di quel periodo lì degli anni 80 dei King Crimson.
16: Una sorta di cover band di lusso, no? In realtà
17: hai azzeccato, esattamente così. Però c'è stato un però: lui ha chiesto il permesso a Robert Fripp, notoriamente Robert Fripp non concede questo tipo di permesso, e invece inaspettatamente ha accettato questo tipo di progetto di buon grado e ha dato la sua totale entusiasta
16: benedizione,
17: ufficiale benedizione.
16: Bene, bene, bene, desterà molta curiosità questo tour, e toccherà anche l'Italia, immagino, no?
17: Facciamo sapere le date perché sono importanti. Allora, 30 giugno Gardone Riviera, 2 luglio Pompei Anfiteatro Romano, 2 luglio Bari, 4 luglio Perugia, 6 luglio Udine.
16: Un bellissimo tour. E allora ci è venuta voglia di riascoltare, no? Di riascoltare Da dove nasce tutto, quindi il brano più famoso dei King Crimson, che ora ve lo annunciamo, Elephant Talk,
17: King Crimson.

0: E a Classic Rock on Air adesso è il momento di dare spazio, dopo che abbiamo cominciato con i giganti internazionali del rock che Classic Rock in edicola ci sottopone. Stavolta continuiamo. Innanzitutto fatemi salutare il mio partner Nando Misuraca di questa rubrica. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Con Nando condividiamo questo spazio che è per dare spazio a chi normalmente è escluso dai grandi circuiti o non c'è ancora entrato, o comunque, essendo musica di qualità legata a chi la musica se la fa, se la produce e cerca anche di venderla da solo, insomma si dà da fare. E questo spazio noi ce lo dividiamo con il May di Faenza, è il caso di questa puntata, e con l'altoparlante, si alternano nelle nostre trasmissioni, e l'altoparlante è anche l'organizzazione che ci manda in onda su tante radio in Italia. Questo è un progetto di Giordano San Giorgi, mi fa molto piacere perché Giordano sta facendo con il Liscio, con la musica romagnola, Nando, tu lo sai bene perché ormai sei in stretto contatto col May, lo rappresenti per tutto il sud.
1: Eh sì.
0: Lui sta facendo questa operazione che, così come il Naples Power ha creato un fil rouge fra la musica africana, la musica di ieri, della cultura popolare, e la musica internazionale, il rock mediterraneo soprattutto, così Giordano lo sta facendo con il Liscio e creando tante manifestazioni, tante cose. Il suo May ha allargato alle band che, partendo appunto dal Liscio romagnolo, entrano nel mondo del rock. E Santa Balera è proprio una delle promananze, no, di queste operazioni di Giordano. E poi ai Santa Balera, che sono un gruppo strumentale, è stato affidato il compito di realizzare questo brano molto bello. Giordano San Giorgi con Alberto Zeppieri, che ha prodotto questo disco, i Santa Balera insieme a Creole Ensemble. Chi sono i Creole Ensemble? La parola creoli ci fa subito capire di chi si tratta, Nando. Si tratta di sport, di musica.
1: Allora, il progetto curato appunto da Giordano San Giorgi e Alberto Zeppieri, che è un produttore che ha scelto di vivere a Capoverde, riguarda proprio il calcio, con la nazionale capoverdiana che quest'anno per la prima volta partecipa ai mondiali e tra l'altro non sta per niente sfigurando, perché potrebbe addirittura qualificarsi.
0: Posso dire una cosa, Nando? Gli emergenti si sono anche nel calcio.
1: Esatto.
0: E ci fa piacere che Capoverde emerga, esatto, tra le major mondiali.
1: E quindi che ha fatto Giordano San Giorgi, vulcanicamente del May? Ha contattato Alberto Zeppieri, fra Giuseppe Cionfoli e un DJ, Max Monti, e quindi ha dato l'idea di questa Gira la palla, gira la terra, Liscio Remix, che è un'operazione molto molto carina, molto ritmata e suona molto bene, che sta portando fortuna alla nazionale capoverdiana.
0: A te in particolare questa commistione musica-calcio ti ha fatto ricordare qualcosa, no? Che anche tu,
1: come no,
0: con
1: come
0: Napoli, no, hai fatto qualcosa di musicale.
1: Ti amo Napoli fu un progetto che curai qualche anno fa con Renzo Arbore, che mi fece da sponsor per questo progetto, e Gianni Conte, voce solista dell'Orchestra Italiana, Umberto, sì, Bellissimo, Clementino. Era un momento particolarissimo di un Napoli che era allenato da Maurizio Sarri, che faceva divertire tutta l'Italia. E fu una canzone molto bella che mi portò benissimo, è un ricordo molto molto molto gradito.
0: Bene, allora cerchiamo di portar bene anche a Capoverde con questo brano. Allora, Santa Balera e Creole Ensemble,
1: Gira la palla, gira la

0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air e il momento di spaziare oltre che con i suoni anche con le immagini, perché Marco è il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera, la curate in video ovviamente nel web. Ci sono tante puntate, ma noi come di consueto diamo spazio a quelle interviste, a quella parte delle vostre interviste, per conoscere bene gli autori dei suoni dei film. E questa volta per la rubrica avete intervistato un giovane compositore, Carmine Padula, 25enne, al suo secondo film da responsabile della colonna sonora. È un film molto particolare, adesso ci darei qualcosa, perché è un film sicuramente molto emotivamente coinvolgente, perché si parla di un giovanissimo quindicenne appassionato di internet, ma anche con la propria spiritualità si è fatto conoscere, sentire, tant'è che si parla di santità, ma nel film non è questo aspetto soltanto che si vede. Forse tu puoi raccontare meglio, puoi introdurre meglio, perché ci stai lavorando tra l'altro questo film con Music Supervisor.
1: Allora sì, si parla del Mio nome è Carlo, un film che uscirà nella prossima stagione televisiva nelle reti Mediaset, ed è un film dedicato alla figura di Carlo Acutis, che racconta in 100 minuti la vita intensa e luminosa di un ragazzo, appunto, che era capace di coniugare fede e tecnologia, amicizia e carità. Purtroppo questa ragazza è morta a solo 15 anni per leucemia ed è stato proclamato santo il 7 settembre 2025. Messa così sembrerebbe la storia di un santino, ma in realtà non è così, perché il film veramente riesce a toccare la vita di questo ragazzo adolescente del nostro tempo, immerso completamente nella realtà del nostro tempo. Il suo più grande amico era un indiano, aveva amici tra i clochard milanesi, veramente una storia molto molto interessante. E la colonna sonora è scritta da Carmine Padula, che è riuscito a scrivere una partitura altrettanto sensibile, senza alcuna enfasi, anzi con grandissima grazia musicale.
0: Bene, allora non vediamo l'ora di vederlo poi questo film. Al termine del pezzo di intervista che manderemo in onda adesso della tua rubrica, sentiremo anche

0: Say what?
1: Eccoci qui con Carmine Padula, perché l'occasione è il mix del film dedicato a Carlo Acutis, il mio nome è Carlo, regia di Giacomo Campiotti. Ci spieghi prima di tutto questa colonna sonora, che tipo di approccio hai avuto a questo personaggio che è decisamente particolare poi?
2: Sì, è un personaggio particolare, diciamo. È stato quando Giacomo, che ringrazio, mi ha chiesto di fare la musica per questo film, ho sentito subito una grande carica di responsabilità, perché questo santo ha un seguito incredibile, non solo in Italia, ma dicevo prima, in tutto il mondo è veramente molto venerato, quindi diciamo anche la musica ha questa grande responsabilità. Onestamente è stato forse il progetto più difficile per il quale ho scritto la musica, perché per la prima volta la musica ha dovuto, diciamo, creare qualcosa che magari l'immagine non fa trasparire in modo evidente, che è questa marzianità di un bambino, questo suo essere così speciale, così fuori dalle righe. E quindi all'inizio avevo preso una direzione un po' più standard, diciamo, però poi con Giacomo abbiamo deciso di percorrere questo mood, questo sentimento, questo stato d'animo così molto esploratore, molto diverso. Quindi una lente, la musica è una lente sull'immagine che dà questa modalità di lettura allo spettatore diversa, e tra parentesi poi la cosa che la musica aiuta è questa incombenza che ha Carlo, una brutta incombenza, che è l'incombenza della morte. Infatti sì, Carlo muore a 15 anni e lui in un certo qual modo lo sente da un certo punto nella sua vita, e la musica sottolinea anche questo brutto aspetto. Quindi insomma è un bel viaggio importante, e spero che io ho dato del mio meglio, quindi spero che venga apprezzata.
1: No, peraltro poi lui è un personaggio anche moderno, no?
2: È il primo progetto in realtà unico nel suo genere dove si affronta la vita di un santo di oggi, perché credo che certo. Siamo pieni di film sui santi storici, San Francesco, San Pio, però è il primissimo film su un santo dei nostri anni. Quindi diciamo tutti i cliché musicali che ci sono stati azzerati, perché abbiamo quasi creato un genere tra virgolette, cioè, perché è il primo film di questo genere. Quindi è stato davvero un grande, sai, io a volte quando devo fare qualcosa sento anche i miei illustri colleghi cosa hanno fatto, ma qui non c'era nessuna base, nessun punto di ispirazione, perché è stato veramente unico. E quindi spero che la musica faccia il suo dovere a sufficienza per rendere poi merito a un film che credo che sia molto bello e molto emozionante.
1: Senti, mentre con Giacomo Campiotti tu hai già dei precedenti con, no?
2: Sì, io ho iniziato a fare questo mestiere, chiamiamolo mestiere, anche se per me è una passione sempre, grazie a Giacomo, perché io studiavo composizione in conservatorio, volevo fare il compositore, però non immaginavo di poter fare il compositore per cinema, no? Per la televisione. E quindi poi facevo i miei pezzi in giro, così, ma sempre in contesti logicamente molto umani, siamo mai nei teatri. E in un'occasione ad Assisi mi trovai davanti a una trentina, quarantina di persone che erano venute a sentire questo mio mini concerto, e nel pubblico c'era proprio Giacomo che mi ha sentito i miei brani e ha detto: perché sono molto belli. Si è presentato, ha detto: ma non hai mai pensato di fare le musiche per un film? Io ho 17 anni, non neanche lo immaginavo. E quindi mi ha lasciato il suo bigliettino e mi ha invitato a venire a Roma e mi chiese di fare poi il primo film insieme, che era una serie di Rai 1 che si chiamava Ognuno è Perfetto, molto molto carina. E da lì diciamo è stato, fortunatamente no.
1: Questo è il vostro incontro da lì? Sì, sì, questa sì. È un'altra coincidenza, perché
2: esatto, bravo, bravo. Forse era la prima volta che andavo ad Assisi per fare, diciamo, sia perché adoro San Francesco, sì, e anche diciamo poi avevo degli amici in comune che mi avevano organizzato dei miei piccoli concertini così, sì, per iniziare a far conoscere la mia musica, e sono stati bravi perché hanno invitato forse le persone giuste.
1: Senti, allora noi concludiamo sempre i nostri incontri, siccome siamo legati a un programma radiofonico che si chiama Classic Rock, però noi abbiamo uno spazio all'interno dedicato alle colonne sonore. Ecco, quindi la domanda che ti faccio: una canzone, però si parla di canzone, non tua, ma una canzone storica nell'ambito del cinema, che ti è rimasta particolarmente nel cuore.
2: Ah, mi ricordo che vedi un film dove venne usata la cura di Battiato, però nella versione orchestrale, che sì, io non conoscevo, sì, conoscevo la versione classica, e quindi mi ha distrutto proprio. Vabbè, io adoro

0: attirato perché è un grande poeta, per me, oltre che cantante.
1: Allora, salutiamo Carmine Padula, ti auguriamo tutto quello che si può dire e soprattutto a questo lavoro dedicato appunto a Carlo Acutis. Il mio nome è Carlo. Alla prossima.
2: Ti proteggerò.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo slot 4 vi fa ascoltare un brano. Questa volta vi porto Lavoro Inutile, il brano manifesto della carriera di solista di Omar Pedrini, pubblicato nel 2004 e presentato al Festival di Sanremo. Un'intensa ballata rock che ha conquistato il premio della critica Mia Martini. La canzone affronta con straordinaria sensibilità il tema del tempo, della fragilità e della resilienza di fronte alle difficoltà della vita. Il testo porta con sé una forte carica autobiografica, infatti è stato scritto in un momento segnato da gravi problemi di salute dell'artista e ancora oggi è considerato una pietra miliare della sua produzione e una delle sue interpretazioni più toccanti ed emozionanti. Omar Pedrini sarà ospite al Festival di Folkest domenica 5 luglio durante le giornate di San Daniele nella serata finale del premio Alberto Cesa. Vi faccio ascoltare Lavoro Inutile di Omar Pedrini.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air, e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni. Ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista. Un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare. Tu che li hai prodotti, i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non c'è Reni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con la sua, le sue cantate dei Pastori, di Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questa, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante, più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del Caterlone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanelle sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare 21 giugno Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tamburiata Nera.

0: Radio Report.
1: Radio Report.
0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Report.
2: E che musica.
0: Radio Report. Radio Reporter. Radio Report. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio, l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia. Questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996. Questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone. È in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali di questo 2026. Infatti si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti. Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia, ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

Bravissimi Jungle, che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

Erano i Bleachers, formazione di Jack Antonoff, che ha prodotto quasi tutte le canzoni di questo nuovo album dal titolo Everyone for 10 Minutes, uscito a maggio di questo 2026. Si continua con una cantautrice alt pop, ci fa ascoltare un brano che si intitola Magic. Lei è Marcy.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: EP molto interessante questo di Marcy, e uno dei brani che hanno introdotto questo nuovo lavoro si intitolava Magic, uscito ovviamente anche su singolo. Torniamo negli States con una formazione indie rock attiva da tanti anni, del 1997, si chiamano Dead Cat for Cutie. Il loro nuovo album è Kings in the Night, Stone Over Water è il titolo di questa canzone. Formazione guidata da Ben Gibbard, classe 1976, Dead Cat for Cutie, nuovo singolo per loro.

Dead Cat for Cutie con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla, e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twix con You're Still My Girl dal loro nuovo album, duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies. Ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli e poi dal vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Deals. Abbiamo parlato di Belen Sebastian e questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Deals, progetto nato in Australia nel 2023, però come dicevo prima un progetto a distanza molto aperto che annovera artisti che arrivano dall'Australia stessa ma anche dal Regno Unito, dagli States, da Hong Kong, dalla Svizzera e molti molti altri. Il pezzo si intitola Young and Dumb, ovvero Giovani e Spensierati, un brano malinconico che racconta gli anni giovani tra viaggi in auto e sogni infiniti e una certa sensazione di libertà assoluta. Arriva ora il Soul di Jalen Gonda, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Hang It On The Shelf, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
3: Dal regista Steven Spielberg.
4: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
5: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
2: Meritiamo di sapere.
6: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
7: Che cosa significa?
6: Che hai visto?
7: Credi che ci siano altri?
8: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
11: Hai un film preferito?
12: No, non ce l'ho.
11: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
13: Tu hai centinaia di film. Io sono uno.
14: Il bacio della donna ragno. Solo al cinema.
1: Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
15: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
16: Ciao, sono Lilipad.
17: Siamo spacciati.
16: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
17: Cosa?
18: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
19: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
20: Toy Story 5.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
21: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sofia Anna e nostra figlia Raffaella.
22: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
21: Non è i fidanzatini, è
23: possiamo riparlarne a casa? Grazie.
21: C'è anche Lea.
24: Bene, devo andare.
25: Tu ed io ci siamo sposati in chiesa. Io non mi posso risposare, semplicemente perché non mi posso sposare due volte in chiesa.
21: Stai per sposarti?
25: Sì.
21: Beh, e di colpo c'è anche Chloe, la compagna di Fred. Cosa devo firmare?
25: È un po' più complicato di una firma, ma non è la fine del mondo, eh?
26: Ed è con lui che lei ha perso la sua verginità?
22: Non ha smesso di alludere al fatto che era una gran puttana, perché tu hai detto che ci davo giù con chiunque. A tutto spiano.
14: Cos'è l'amore? In visione alla Multisala Aurora di Palermo.
9: Prossimamente.
27: Dimmi che cosa ricordi.
28: Un figlio.
27: E cos'altro?
28: Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
27: Il re di Itaca sta per tornare.
28: No, non tornerà.
29: E se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
28: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto. Nessuno può impedirmi di tornare.
14: Odissea.
28: Credo stia dormendo.
14: Dal 16 luglio, in visione a Palermo, alla Multisala Aurora.
30: I Minion sono tornati!
31: Il film su come conquistarono Hollywood.
32: Pignata, carbonara, lasagna.
31: E rischiarono di perdere il pianeta.
30: Hai scritto un film di mostri?
31: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
14: I partner di questo programma sono
33: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
34: We serve.
33: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
35: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
36: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
37: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
38: Parcheggio custodito e gratuito.
39: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

La canzone sicuramente è inconfondibile, Enjoy the Silence, successo dei Depeche Mode, brano che è stato pubblicato dalla band britannica nel 1990 come secondo estratto dal loro settimo album che si intitola Violator. L'abbiamo ascoltato in questa versione un po' intima, crepuscolare e un po' bossa nova dei Nouvelle Vague. Formazione francese, proprio specializzata nel riprendere pezzi classici degli anni 80, principalmente della New Wave in particolare, farli propri e ripresentarli con la loro sensibilità. In questo caso alla voce c'era Larry Love e Sky, che è la front woman dei Morcheeba. Veramente una versione intrigante. Continuiamo con un'altra cover, un brano del 1970. Faceva parte dell'album dei Grateful Dead American Beauty, si intitola Ripple, e la riascoltiamo nella versione dei Dandy Warhols.

Un bel omaggio alla West Coast, agli anni 70, ad una band fondamentale americana come quella dei Grateful Dead, del grande e compianto Jerry Garcia, che ha regalato grandi emozioni su disco ma soprattutto dal vivo. Erano i Dandy Warhols con Ripple, ricordo ancora, brano del 1970 della grande formazione americana, brano contenuto nel loro album di cover dal titolo Pin-Ups, che omaggia 17 artisti che hanno in qualche modo influenzato questa band famosa per il brano Bohemian Like You, pubblicato nel 2000. Dai Dandy Warhols ai Kingfisher, che è un trio che arriva dall'Irlanda.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Trio che si è formato a Limerick in Irlanda nei primi anni 2020, formazione che ha pubblicato vari album, uno anche dal vivo, Kingfisher con il loro nuovo singolo The Sound We Never Settled, con questa produzione che sicuramente esalta le tre voci dei componenti della band che si amalgamano perfettamente anche in questo loro nuovo brano. Continuiamo con una cantautrice giovane, si chiama Hayley Davis, il suo nuovo singolo si intitola Golden Age. Lei arriva dalla California, da un paesino vicino a San Francisco.

0: Rock Wave.
1: Eli Davis con Golden Age. Cresciuta in un piccolo paese agricolo a un'ora da San Francisco, lei ha sviluppato la sua voce ascoltando la madre che cantava le canzoni di una radio country. A 19 anni ha lasciato la scuola per inseguire i suoi sogni, esibendosi in vari bar, lavorando in ristoranti e registrando ovunque potesse, per costruire poi il suo stile musicale nella scena di Los Angeles. Questo è un nuovo singolo che fa parte del suo nuovo album, che sicuramente occuperà anche le prossime puntate. Veramente brava, molto brava. Placebo invece sono tornati in questo 2026 per far riascoltare alcune

una versione più cruda e diretta del brano Nancy Boy, contenuto nell'album d'esordio dei Placebo. Si intitolava semplicemente come il nome della band, e loro, per festeggiare i 30 anni di carriera, ma soprattutto i 30 anni di quest'album, l'hanno risuonato in una versione aggiornata a questo 2026. Infatti l'album si intitola Placebo Recreated, uscito da pochi giorni. Ricordo, formazione guidata da Brian Molko, artista statunitense con nazionalità lussemburghese, anche se ovviamente noi pensiamo ai Placebo come band inglese, e poi Stefan Olsdal, lui invece è svedese, sono i due componenti rimasti della formazione originale. Torniamo in Scozia con gli Arab Strad e il loro nuovo singolo dal titolo You, You, You.

un'anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strad, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione musicale molto molto piacevole. Dagli States invece arriva un trio post-punk importantissimo, tra le formazioni più influenti degli anni 90. Anche per loro è previsto un album a breve. Arrivano da New York, sono guidati da Paul Banks. Il pezzo si intitola See Out Loud. A Rockwave tornano gli Interpol.

0: l'onda del rock.
1: Radio Report. Radio Report. Radio Reporter, il bello della musica.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Qualcuno di voi ha riconosciuto il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars? Questa è la versione remix che volevo farvi ascoltare, anche un po' per curiosità, perché è una versione esclusiva realizzata in collaborazione con la FIFA, proprio per i mondiali di calcio di questo 2026. Infatti il brano farà parte della compilation dedicata ai mondiali. Pensate che la collaborazione con il calcio prevede anche una linea di merchandising che unirà l'universo dei Rolling Stones a quello della FIFA. Il nuovo album si intitola Foreign Tongues, uscirà fra pochissimo e il pezzo sarà incluso in una versione limitata che include 3 vinili. Qui a Rock Wave abbiamo ancora voglia di ballare perché arriva una formazione napoletana, il loro ultimo tour è andato tutto sold out, il pezzo si chiama On and On, la voce è quella di Tom Hirsch, loro sono i Nugenea.

0: Wave. L'onda del rock.
1: Duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquino, sono nati nel 2014 e tornano dopo il successo di Mar Mediterraneo con la loro musica che unisce Londra e Napoli. Infatti la voce che avete sentito è quella di Tom Misch, che è un cantautore e produttore londinese classe 1995. Grande groove, molto funky nella musica di questo duo partenopeo che ti invita assolutamente a ballare. Una formazione molto affermata con tanti live anche in questa estate 2026. Continuiamo con la musica che arriva dall'Italia, sonorità profondamente diverse, si chiamano Angel Names, arrivano da Brescia e ci fanno ascoltare Socket in Starlight.

Una volta si chiamavano Kick, Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora, attivi da un bel po' di tempo, ma ora si chiamano Angel Names. Socket in Starlight fa parte del loro album che porta il nome di questo duo, album pubblicato per la Dischi Sotterranei. Dagli Angel Names ad un personaggio che ha fatto la storia in assoluto della musica rock, ma non solo rock. Prima abbiamo parlato dei Rolling Stones, ora dobbiamo parlare di Paul McCartney e del suo ultimo album, che include anche questo pezzo dal titolo Come Inside.

Lui è un classe 1942, ma nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi. Pezzo molto attuale questo di Paul McCartney, Come Inside, al suo ultimo album, dicevo capace di rinnovarsi, ma nelle sue canzoni ci sono echi di Wings, armonie dei Beatles e ovviamente il suo stile musicale inconfondibile. Night Shift Superstar invece è il nuovo singolo dei Muse.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Erano i Muse con Night Shift Superstar, ma io vado velocemente al pezzo che segue. Si chiamano Afghan Wings.

Puntata molto variegata quella di oggi. Abbiamo ascoltato veramente di tutto in questa trasmissione: il soul, il funky, la bossa nova, la dance, i cantautori, la musica irlandese, la musica partenopea, e spero che sia stata di vostro gradimento. Ma c'è ancora una canzone dopo quella di African Wigs, la band di Greg Dulli, dal titolo Jungle Roo. Dicevo, una canzone che è molto lunga e che concluderà l'episodio di quest'oggi. Lui è Peter Gabriel, il pezzo si intitola Heard Lesson, per questo artista inglese che continua in questo progetto di pubblicare un brano ogni luna piena in due mix distinti, dando un seguito al progetto che l'aveva caratterizzato nell'album precedente. E con questo è tutto, io vi mando un abbraccio fortissimo, vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e ci risentiamo molto presto sulle frequenze di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: something soft, sweet and slow.
1: È 1:04.
2: Radio Reporter.

without you here. Like a bird without a song. Nothing